Ai volere capona se l'augurì, ma se la va con cari, ma non la va con tolunghi. Io e i come la

0: Hello.
1: Hello.
0: Tazere, can I be Rabano? Kitang how na have you ta ba fangdre? Kay happy ba? Kay happy ba? Hello.